viamo ma futuro non giudiamo solo e andati ne viasso a futuro a soli bravi e niente a dire o sia qua fu un pepe un sovra urante stara bene stara bene na wosu so ya de me ye peja uradi peja usa peja usa peja usa ya de kase wiye ya de kase me bia mo bia ma honi ana ma suni i aka furusia e bia mi wa ba fo pem pem sa wa ya de ni mu nyina ama ho ja talafe sala fi nyang ko ko wa wa ti ayi ma fo kro kro so we bi ni na ni mno bi ni ne ti Lohima siya mahamu huzia. Maha.

Ya la ha. Oyo nyamia wati asie. Ye mese nyankopon. Alaji se wu chiamia. Babia won ya la twebe wu rabia. Na sabia gradia wati asie. Fa ni onyankase ba sa nyankopon wa. Wa chi ya nonko.

0: Omiokobi.
1: Hey! Uha! Osiyo ni kula tiyo wada.
0: Nemo niyaru pan.
1: Onyamiyei!
0: Medawase.
1: Onyamiyei! Niwayei! Onyamiyei! Nika! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.

Grazie al mio me, per voi non mi curate. Ma io anche ho solo capa, ho solo casa cacra. Io anche ho chance, ci deve che edema. Io voglio che mi ha urane, se mi fa urane, c'è c'è l'uomo. Se mi fa urane, c'è l'uomo. Se mi fa urane, c'è l'uomo.

piedi non mi facciamo di nemmo. Asi dai, radidia, e già sei a dire un compagno in mano, a te ne vuoi dire mia ye. Mini a bright, mini a genini, se non ho paia ti assia, mi pensa mi mati assia, e ne musica, ne ha un tomabi, ne ha un fiabi a wassia, ne ha un dom, ma ya manaso. I'm not paid.